0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Ben ritrovati, 24 giugno, appuntamento con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme. Ariete, un certo traguardo lo raggiungerete facilmente. Toro, non siate impazienti, prendete le cose con calma. Per i Gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico. Cancro, gli astri mostreranno molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancia, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente e Sagittario, seguite la vostra strada senza farvi influenzare da pareri altrui. Per il Capricorno vediamo che con il partner un chiarimento vi costerà un pochino di fatica, mentre Acquario, sul lavoro nessun problema, anzi, troverete direi molta collaborazione. Per i Pesci, cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro. Ed è tutto per questo oroscopo del 24 di giugno, io mi fermo qui, l'appuntamento con me è per domani, a voi una buona giornata.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Mercoledì mattina, eccoci, benvenuti, buongiorno, 24 di giugno, 175esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:34 minuti, tramonterà alle 20:50. Quando tutto

0: Vediamo cosa è accaduto negli anni il 24 di giugno, partiamo dal 217 avanti Cristo. Battaglia del lago Trasimeno. Annibale distrugge l'esercito romano comandato dal console Gaio Flaminio. 1497, Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano in una spedizione insieme a Juan de la Cosa. 1509, Enrico VIII viene incoronato re d'Inghilterra. 1859, seconda guerra di indipendenza italiana. Nella battaglia di Solferino e San Martino, il regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l'Austria, che perde così il conflitto. Sei anni dopo, 1866, terza guerra di indipendenza italiana, l'Austria questa volta vince nella battaglia di Custoza. 1910, viene fondata a Milano la anonima lombarda fabbrica automobili, ovvero l'Alfa Romeo. 1995, il killer mafioso Leo Luca Bagarella viene arrestato dalla DIA.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Era il 24 giugno del 1497 quando Amerigo Vespucci sbarcava in America. La palma del primo europeo a mettere piede sul suolo americano, Amerigo Vespucci la contende al collega e connazionale Giovanni Caboto, che nello stesso giorno toccò le sponde della Nuova Scozia, scoprendo di fatto il Canada. Il primo più a sud sbarcò molto probabilmente in quella che oggi è la Colombia. Cristoforo Colombo li aveva anticipati entrambi, ma pensava di essere sbarcato nel continente asiatico. Infatti il vero grande merito di quella prima spedizione di Vespucci, commissionata dal re Ferdinando II d'Aragona, fu di prendere coscienza per la prima volta che ci si trovava di fronte ad un nuovo mondo non collegato al continente asiatico. Un merito che gli valse l'onore di vedere attribuito il proprio nome a quel continente inesplorato e ricco di fascino, l'America, appunto.
1: La radio che parla di te. Radio Vicenza.

il momento degli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Teodoforo di Lobs e la natività di San Giovanni Battista. Lui è

E oggi tanti auguri a Renzo Arbore, pugliese doc di Foggia, uno dei pionieri dell'intrattenimento radiofonico e televisivo, nato nel 1937, buon compleanno anche ad Edoardo Vianello, nato a Roma nel 1938.

vediamo cosa è accaduto negli anni il 24 di giugno. Partiamo dal 217 avanti Cristo. Battaglia del lago Trasimeno. Annibale distrugge l'esercito romano comandato dal console Gaio Flaminio. 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano in una spedizione insieme a Juan de la Cosa. 1509 Enrico VIII viene incoronato re d'Inghilterra. 1859 Seconda guerra di indipendenza italiana. Nella battaglia di Solferino e San Martino il regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l'Austria, che perde così il conflitto. Sei anni dopo, 1866, terza guerra di indipendenza italiana, l'Austria questa volta vince nella battaglia di Custoza. 1910 viene fondata a Milano la anonima lombarda fabbrica automobili, ovvero l'Alfa Romeo. 1995 il killer mafioso Leo Luca Bagarella viene arrestato dalla DIA.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: Quella verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiovicenza.com. Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 106.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Con voi un'altra giornata estremamente calda, anche quella di oggi. Siamo nel cuore di un'ondata calda che avrà purtroppo lunga vita e si estenderà, ahimè, anche alla prossima settimana. I modelli previsionali non vedono la fine di questo periodo eccezionalmente caldo, rovente. Anche oggi giornata soleggiata nella prima parte, con temperature pomeridiane attorno ai 35-36 gradi in pianura e a Vicenza città. In serata attenzione allo sviluppo dei soliti temporali sull'arco alpino, che guadagneranno lentamente terreno verso le zone dell'alta pianura vicentina. 60% di possibilità in serata per un temporale di breve entità di calore, quindi anche su Vicenza città. La giornata di domani vedrà circa un grado in meno grazie proprio a questi temporali, per cedere il passo di nuovo a partire da venerdì ad un'altra impennata delle temperature, onda calda in rinforzo nel fine settimana, temperature estremamente elevate anche nel weekend, sole sempre presente, questa volta colonna d'aria più stabile. E fra venerdì e lunedì della prossima settimana temperature pomeridiane comprese fra 36 e 38 gradi nelle giornate di domenica e di lunedì. Potrebbe anche saltare il record assoluto di temperatura massima per il mese di giugno, registrato il 27 giugno 2019 con 38,2 gradi ufficiali a Vicenza città. Poche novità per la prossima settimana, spunta su qualche modello un po' di rinfresco, una rinfrescata parziale nelle prime battute di luglio fra giovedì 2 e venerdì 3. Saremo più precisi chiaramente domani. Grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: www.radiovicenza.com. Online. On air. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 24 di giugno, quella di oggi, è la giornata internazionale delle donne in diplomazia. In Italia si festeggia inoltre San Giovanni Battista, patrono di grandi città come Firenze, Genova e Torino. E siamo ai saluti anche per questo mercoledì mattina. Buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
3: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Un giovane di 25 anni in difficoltà per problemi di salute ha sfogato il suo malessere contro l'ingresso del municipio di Creazzo, prendendo a calci le porte a vetri e mandandole in frantumi. Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e sanitari per riportare la situazione sotto controllo. Danni all'edificio comunale, nessun ferito segnalato. Un anziano di 79 anni è rimasto ustionato mentre tentava di spegnere un incendio nel suo orto. È accaduto a Piovene Rocchette, dove le fiamme sono partite da alcune braci fuoriuscite da una stufa all'interno di una baracca adibita a ricovero attrezzi. L'uomo ha riportato ustioni a gambe e volto. Decisivo l'intervento di un vigile del fuoco libero dal servizio che ha prestato i primi soccorsi. Caldo e siccità mettono in crisi il torrente Liona in Val Liona, dove si è registrata una significativa moria di pesci tra località Acque e via Gianesin. A causarla, oltre alla scarsità d'acqua e alle alte temperature, anche il guasto che ha ridotto ulteriormente il flusso idrico. Il comune e il consorzio di bonifica hanno avviato anche la rimozione delle carcasse dei pesci per limitare i rischi ambientali e sanitari. Resta alta l'attenzione per il caldo anche nel Vicentino. La Regione Veneto ha confermato fino a domani lo stato di attenzione per disagio fisico intenso. Il comune di Vicenza invita a limitare le attività nelle ore più calde e ricorda il servizio Vicenza Solidale, attivo al numero 0444 22 10 20 per informazioni, supporto e indicazioni sui centri climatizzati della città. La Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto un'evasione fiscale di oltre 422.000 euro a carico di una giovane content creator dell'Est Europa attiva su piattaforme per adulti. L'influencer, con circa 350.000 follower e milioni di visualizzazioni, non avrebbe dichiarato i redditi ottenuti online. L'indagine ha portato al recupero delle imposte. Primo caso umano stagionale di West Nile virus segnalato in Veneto. L'infezione è stata registrata il 22 giugno a Villa Bartolomea, nel Veronese. Le autorità sanitarie invitano i cittadini a rafforzare la prevenzione contro le zanzare, eliminando i ristagni d'acqua. Raccomandata anche la protezione personale, soprattutto dal tramonto all'alba. Entro il 31 luglio è aperta la manifestazione di interesse per il recupero del complesso di San Biagio a Vicenza, con l'obiettivo di creare un polo universitario e spazi per servizi culturali, espositivi e per la cittadinanza in partenariato pubblico-privato. L'area, che unisce ex convento ed ex carcere, è già stata parzialmente riaperta con il giardino San Biagio. Vicenza si conferma comune ciclabile anche per il 2026, ottenendo per il 9° anno consecutivo la bandiera gialla della FIAB e il punteggio di 3 Bike Smile. Il riconoscimento è stato ritirato a Rimini durante il summit mondiale VeloCity. L'amministrazione sottolinea l'impegno per una mobilità sostenibile con investimenti su sicurezza e ciclabilità. I sindaci della Valle del Lagno accolgono con favore la proroga dello stato di emergenza per il maltempo del 17 aprile 2025, definendola un passaggio fondamentale. Tuttavia chiedono al governo risorse immediate, sopralluoghi tecnici urgenti e lo sblocco dei fondi necessari. Molti interventi, a partire dai ponti sul torrente Agno, non possono essere sostenuti dai soli bilanci comunali. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del nord-est nelle prime ore della giornata. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata di Mira-Auriago in direzione Trieste, entrata alternativa Mirano-Dolo. Inoltre dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domani resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Questo ovviamente a causa di lavori. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Eccoci qua, buongiorno Vicenza, mercoledì 24 giugno 2026, siamo arrivati più o meno verso la metà della settimana, ancora un po' in salita. Sono Marco Picchio e anche per questa mattina parte il nostro appuntamento di ben due ore con tanta musica, ovviamente il bel tappeto musicale di Radio Vicenza, nonché tante notizie dal nostro territorio. Vi dico anche in partenza il numero per inviarci i vostri messaggi WhatsApp se volete commentare, fare saluti, quello che vi va, 371 1200 116. E allora si parte.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20

Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Ragazzi, che sound fantastico per la sveglia di ogni mattina qua su Radio Vicenza. Sono Marco Picchio, questa notizia è veramente molto bella. Una notizia veramente speciale a Recuaro Terme. Nella contrada Luna è nato il piccolo Gabriele, il primo bambino venuto al mondo nella località dal 1964. Insomma, sono passati veramente molti anni. I genitori, Omar Storti e Francesca Tomasi, sono l'unica famiglia residente nella contrada, dove vivono da 4 anni immersi nella natura. L'evento ha suscitato grande emozione nella comunità locale, riportando vita in una piccola realtà montana che non vedeva una nascita da oltre 60 anni. Per la famiglia la scelta di vivere in contrada rappresenta uno stile di vita legato alla tranquillità e al contatto con l'ambiente naturale. Che dire se non tantissimi auguri.

0: Ben ritrovati, 24 giugno, appuntamento con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme. Ariete, un certo traguardo lo raggiungerete facilmente. Toro, non siate impazienti, prendete le cose con calma. Per i Gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico. Cancro, gli astri mostreranno molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancia, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente e Sagittario, seguite la vostra strada senza farvi influenzare da pareri altrui. Per il Capricorno vediamo che con il partner un chiarimento vi costerà un pochino di fatica, mentre Acquario, sul lavoro nessun problema, anzi, troverete direi molta collaborazione. Per i Pesci, cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro. Ed è tutto per questo oroscopo del 24 di giugno, io mi fermo qui, l'appuntamento con me è per domani, a voi una buona giornata.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!
3: Come sempre una grande mattinata qua su Radio Vicenza, piena di tante informazioni importanti dal nostro territorio, ma anche di informazioni un po' più spicciole, tipo l'oroscopo, due chiacchiere che facciamo ogni giorno. L'oroscopo è un appuntamento che se ne dica molto seguito, perché noi lanciamo solamente delle pillole veloci, capito, che uno può prendere come spunto per affrontare poi la giornata, chiaramente segno per segno. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp.
4: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con l'export manifatturiero vicentino. Nel primo trimestre si registra una leggera flessione pari al meno 2,1% in un quadro internazionale ancora complesso. A pesare sono soprattutto il calo del Medio Oriente e degli Stati Uniti, mentre cresce la Germania. Sentiamo il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
7: L'export manifatturiero vicentino sta subendo questo contraccolpo a causa di questa situazione di instabilità, in una situazione geopolitica molto complicata e soprattutto negli ultimi mesi ha avuto una battuta d'arresto ancora più forte a causa di tutte queste guerre che sono in atto a livello globale. L'export verso il Medio Oriente ha avuto una battuta d'arresto molto forte, così come il mercato americano. Anche in quei paesi l'export vicentino ha avuto un rallentamento dovuto ai dazi. Un dato positivo invece riguarda il mercato tedesco, dove la Germania ha avuto una ripartenza con un piano strategico importante nel suo paese e le nostre aziende che esportano verso questo paese hanno avuto una ripartenza.

0: arredo. La moda, pur restando in territorio negativo, rallenta sensibilmente la discesa rispetto a quanto osservato nel 2025. Più pesante la situazione per altri settori manifatturieri, forti cali per il farmaceutico, l'elettronica, carta, ma soprattutto macchinari, che è il primo settore dell'export vicentino. Crescono invece la chimica, le automobili, le apparecchiature elettriche e la metallurgia. A pesare sono soprattutto i mercati extraeuropei, in calo del 6,7%, mentre l'export verso l'Unione Europea torna a crescere segnando un più 2,2%.
1: Passiamo ad ANAP Vicenza. Il rinnovo delle cariche ha confermato Severino Pellizzari alla presidenza. Nel nuovo consiglio direttivo entrano anche 4 nuovi componenti. Al presidente Pellizzari abbiamo chiesto quali saranno i punti principali del nuovo mandato.
2: Oggi alla mia presentazione ho detto che i prossimi 4 anni sarà frutto dell'esperienza passata, ma anche il lavoro del futuro. Cambiare ANAP fra 4 anni dovrà iniziare un percorso che poi magari successivamente proseguirà da altri presidenti, ma il percorso lo dobbiamo cominciare in cambiamento, fornire servizi ai nostri associati, non solo che sindacato. I nostri associati hanno bisogno di tante cose, ma in particolar modo anche di servizi. Naturalmente noi dobbiamo sempre tenere presente che i bisogni sono quelli relativi all'anzianità, ma anche alla sanità. Però le persone che vivono a lungo sono sempre più sole. Bisogna lavorare anche attraverso quelle convenzioni con i comuni, di fornire dei servizi che i comuni non possono fare per una serie di ragioni. Noi dobbiamo diventare una struttura che dà risposte alle nostre persone, ai nostri associati e non che vivono da soli oppure magari isolati.
1: E ora una breve pausa. Ritorniamo tra poco con l'impresa fa notizia.
3: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
4: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
5: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza e sempre con L'impresa fa notizia. Confartigianato Imprese Vicenza avvia un nuovo percorso di servizi rivolto al mondo dello sport, in particolare ad associazioni e società sportive. L'obiettivo è offrire assistenza e consulenza su aspetti organizzativi, gestionali e di sviluppo. Ne parliamo con il vicepresidente di Confartigianato Vicenza, Christian Beller.
2: Perché lo sport, uno si potrebbe chiedere? In verità il Confartigianato attraverso i propri soci è decisamente un attore sociale. Molti partecipano come volontari o come gestione delle società sportive, delle associazioni sportive, e partecipando si sono accorti, ci hanno riportato, di questo bisogno che è nato per una gestione professionale dell'attività sportiva. Ecco allora che Confartigianato ha deciso di ampliare la propria rete di servizi, offrendo delle opportunità che facilitano la gestione delle società sportive dal punto di vista fiscale, delle paghe, tutti quegli aspetti che non sono core, diciamo, dell'attività sportiva, ma che sono necessari nel mondo attuale.
1: Ascoltiamo ora anche il punto di vista di un imprenditore, Gino Carretta.
3: Sì, oggi è un giorno importante, noi siamo già seguiti da Confartigianato Imprese Vicenza. Allo stesso tempo noi abbiamo anche una società sportiva dilettantistica. Confartigianato Vicenza si affaccia al mondo dello sport, si affaccia con i numeri della grande squadra, di una squadra importantissima quale siamo in Italia, e con la competenza dei collaboratori che Confartigianato Vicenza ha. Noi usufruivamo già di servizi di Confartigianato, per noi è stato un cambio importantissimo e radicale, perché la forza, la capillarizzazione, la capacità di rispondere alle richieste che la normativa sportiva richiede in tempo reale da parte di Confartigianato per la nostra società è stata realmente testata sul campo.
1: Il percorso viene approfondito da Andrea Rossi, responsabile del sistema sviluppo servizi di Confartigianato Vicenza.
4: È un ambito nuovo per Confartigianato Imprese Vicenza che abbiamo deciso di affrontare a seguito della riforma dello sport, che ha posto una serie di questioni sicuramente molto rilevanti e che ha determinato una serie di cambiamenti dal punto di vista fiscale e normativo dell'approccio anche con il personale. Da questo punto di vista Confartigianato Imprese Vicenza, in quanto attore del territorio, attore sociale ed economico, che è sempre al fianco delle piccole e microimprese, ha deciso di dedicare le sue forze e le sue energie anche al mondo dello sport, cercando di portare quelle che sono le nostre competenze dal punto di vista fiscale, dal punto di vista del rapporto con le persone, con le risorse umane, anche a questo tema che è sicuramente molto importante e socialmente riveste una grande rilevanza a livello della nostra provincia.
1: Festival della gentilezza promosso dalla provincia. Anche quest'anno ha partecipato il sistema benessere di Confartigianato Vicenza con il progetto La Forza della Bellezza. Sentiamo com'è andata dalla presidente Valeria Ferron.
5: Quest'anno la provincia di Vicenza si conferma capitale nazionale di Costruiamo Gentilezza 2026. Il sistema benessere ha creato 4 anni fa il gruppo della Forza della Bellezza, formato da 9 estetisti di Confartigianato Vicenza che in forma di volontariato prestano il proprio tempo a favore dei pazienti oncologici, donando del tempo in forma di laboratori pratici di bellezza e benessere. Le pratiche di gentilezza sono molto importanti anche nell'economia vicentina. Infatti siamo molto orgogliosi perché l'anno scorso l'azienda Gentile premiata è stata un'azienda socia di Confartigianato Vicenza. Riteniamo molto importante proprio quei momenti di gentilezza, creare gentilezza anche nell'ambiente lavorativo.
1: E terminiamo con gli appuntamenti. Terzo incontro oggi con Diritto per l'Impresa Artigiana 2026, ciclo di webinar organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e Studio Legale Casa e Associati, con il sostegno di Confartigianato Imprese Veneto. Martedì 30 giugno alle 18.30 al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, nuovo appuntamento con le Conversazioni. Ospite della serata sarà Lucio Caracciolo, giornalista ed esperto di geopolitica, con l'incontro Le democrazie europee alla prova del fuoco. Per maggiori informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con L'impresa fa notizia ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato? L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
7: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
8: Eh sì, oramai siamo in estate, lo possiamo veramente dire, con l'arrivo della bella stagione prende il via l'alta stagione all'Apria, è una delle mete più frequentate del Vicentino per la balneazione nei mesi caldi. L'amministrazione comunale ha confermato che non verranno introdotti divieti di balneazione, ma ha scelto di puntare sulla prevenzione e sull'informazione. Il sindaco ha ribadito la necessità di sensibilizzare i visitatori su rischi presenti nell'area attraverso cartelli informativi, avvisi e attività di sorveglianza. L'obiettivo è garantire una fruizione più sicura del sito, che è particolarmente affollato durante l'estate, richiamando l'attenzione sui comportamenti prudenti da adottare lungo il corso d'acqua e nelle zone più esposte a possibili pericoli.
7: Radio Vicenza Meteo.
9: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Con voi un'altra giornata estremamente calda, anche quella di oggi. Siamo nel cuore di un'ondata calda che avrà purtroppo lunga vita e si estenderà, ahimè, anche alla prossima settimana. I modelli previsionali non vedono la fine di questo periodo eccezionalmente caldo, rovente. Anche oggi giornata soleggiata nella prima parte, con temperature pomeridiane attorno ai 35-36 gradi in pianura e a Vicenza città. In serata attenzione allo sviluppo dei soliti temporali sull'arco alpino, che guadagneranno lentamente terreno verso le zone dell'alta pianura vicentina. 60% di possibilità in serata per un temporale di breve entità di calore, quindi anche su Vicenza città. La giornata di domani vedrà circa un grado in meno grazie proprio a questi temporali, per cedere il passo di nuovo a partire da venerdì ad un'altra impennata delle temperature, onda calda in rinforzo nel fine settimana, temperature estremamente elevate anche nel weekend, sole sempre presente, questa volta colonna d'aria più stabile. E fra venerdì e lunedì della prossima settimana temperature pomeridiane comprese fra 36 e 38 gradi, nelle giornate di domenica e di lunedì potrebbe anche saltare il record assoluto di temperatura massima per il mese di giugno, registrato il 27 giugno 2019 con 38,2 gradi ufficiali a Vicenza città. Poche novità per la prossima settimana, spunta su qualche modello un po' di refresco, una rinfrescata parziale nelle prime battute di luglio fra giovedì 2 e venerdì 3. Saremo più precisi chiaramente domani. Grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata su Radio Vicenza.
7: Meteo in collaborazione con...
10: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
7: Viabilità.
11: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
12: Buongiorno, volumi di traffico nella norma sulle strade ed autostrade della regione. Sulla 1 Milano-Venezia in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Est e il bivio per la 22 del Brennero, e in direzione Venezia tra l'allacciamento con la 22 e Verona Sud sono possibili rallentamenti. E riduzione di carreggiata segnalata tra Peschiera e lo svincolo di Somma Campagna verso Venezia. Per lavori chiuso sulla 4 lo svincolo di Spinea in entrambe le direzioni dalle 21.30 alle 5.30. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
11: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Buongiorno Vicenza!
5: Buongiorno Vicenza!
4: La mattinata della radio che parla di te!
6: E così sta finendo la prima ora di Buongiorno Vicenza anche per oggi, anche per questo mercoledì, quindi Disco Remember, un momento di ricordo per tutti quanti noi, una canzone che arriva dal passato e poi la pagina informativa delle 8.
4: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
6: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
5: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
7: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
5: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origine albanese che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code per un incidente tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. Rallentamenti poi per il traffico intenso sul tratto Padova-Venezia della A4 tra innesto A13 e tangenziale di Mestre verso Trieste. E sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
9: Summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Buon mercoledì mattina a tutti, abbiamo appena salutato la redazione per la pagina informativa delle 8 ed eccoci ancora qua nella seconda ora di Buongiorno Vicenza che comincia proprio in questo istante con Marco Picchio in vostra compagnia fino alle 9, quindi tante notizie dal nostro territorio, i vostri messaggi se vorrete chiaramente contattarci tramite il numero 371 1200 116, non dovete telefonare ma mandare semplicemente dei messaggi WhatsApp, vocali, scrivere quello che vi va.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno amici ascoltatori di Radio Vicenza, una bella notizia a questo punto: riaprirà entro metà luglio la storica caffetteria La Triestina, chiusa dallo scorso marzo. Il locale di Corso Palladio manterrà il nome e la sua identità storica, ma con spazi rinnovati e un'offerta ampliata. I nuovi proprietari vicentini introdurranno anche un piccolo bistrò e prolungheranno l'orario di apertura fino alle 20. Per il sindaco Possamai la riapertura rappresenta un segnale positivo per il centro storico e per il rilancio delle attività commerciali cittadine.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
7: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
6: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
8: Sei socio Confartigianato Vicenza?
7: Viaggi, salute.
8: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te!
11: E così anche questa mattina, in questo mercoledì mattina 24 di giugno, vi stiamo facendo compagnia e vi accompagniamo magari al lavoro o dove state andando, anche in vacanza, perché magari qualcuno è pure in partenza per le vacanze. 371-1200-116, questo è il nostro WhatsApp, se volete raccontarci cosa state facendo e quali sono i vostri programmi anche per questa giornata. Vi invito a seguirci anche sui nostri canali social, mi raccomando, siamo su Facebook, siamo su Instagram, seguiteci e riceverete chiaramente anche tante informazioni importanti sul vostro telefonino, in primis le nostre breaking news sempre aggiornate.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza,
1: top of the tops, il meglio del meglio.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Ma dove vai?
6: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
5: E ce la fai in un paio d'ore?
6: Certo, vado a Confartigianato Persone.
7: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
5: Ma mica sei artigiana?
6: Non serve.
8: Siamo arrivati veramente in chiusura anche di questa puntata di mercoledì 24 giugno 2026. Grazie per esserci stati in Buongiorno Vicenza. Io torno domattina a partire dalle 7 con voi in diretta qua su Radio Vicenza e chiudiamo come sempre con il nostro appuntamento Remember, il disco Remember che ci fa fare un bel salto nel passato. E fra poco la pagina informativa delle 9. Un bacio da Marco Picchio, ciao!
9: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia. E per un altro incidente, rallentamenti verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Segnalate ancora code per traffico intenso sul tratto Padova-Venezia della 4, tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste e tra tangenziale di Mestre e innesto a 13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e innesto a 27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

Ben ritrovati, 24 giugno, appuntamento con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme. Ariete, un certo traguardo lo raggiungerete facilmente. Toro, non siate impazienti, prendete le cose con calma. Per i gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico. Cancro, gli astri mostreranno molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancia, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente e Sagittario, seguite la vostra strada senza farvi influenzare da pareri altrui. Per il Capricorno vediamo che con il partner un chiarimento vi costerà un pochino di fatica, mentre Acquario, sul lavoro nessun problema, anzi, troverete direi molta collaborazione. Per i Pesci, cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro. Ed è tutto per questo oroscopo del 24 di giugno, io mi fermo qui, l'appuntamento con me è per domani, a voi una buona giornata.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Con voi un'altra giornata estremamente calda, anche quella di oggi. Siamo nel cuore di un'ondata calda che avrà purtroppo lunga vita e si estenderà ai

0: bene anche alla prossima settimana. I modelli previsionali non vedono la fine di questo periodo eccezionalmente caldo, rovente, anche oggi giornata soleggiata nella prima parte con temperature pomeridiane attorno ai 35-36 gradi in pianura e a Vicenza città. In serata attenzione allo sviluppo dei soliti temporali sull'arco alpino che guadagneranno lentamente terreno verso le zone dell'alta pianura vicentina. 60% di possibilità in serata per un temporale di breve entità di calore, quindi anche su Vicenza città. La giornata di domani vedrà circa un grado in meno grazie proprio a questi temporali, per cedere il passo di nuovo a partire da venerdì ad un'altra impennata delle temperature, onda calda in rinforzo nel fine settimana, temperature estremamente elevate anche nel weekend, sole sempre presente, questa volta colonna d'aria più stabile. Fra venerdì e lunedì della prossima settimana temperature pomeridiane comprese fra 36 e 38 gradi, nelle giornate di domenica e di lunedì potrebbe anche saltare il record assoluto di temperatura massima per il mese di giugno, registrato il 27 giugno 2019 con 38,2 gradi ufficiali a Vicenza città. Poche novità per la prossima settimana, spunta su qualche modello un po' di rinfresco, una rinfrescata parziale nelle prime battute di luglio fra giovedì 2 e venerdì 3. Saremo più precisi chiaramente domani. Grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, volumi di traffico nella norma sulle strade ed autostrade della regione segnalati al momento dei rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Est e Verona Sud andando in direzione Milano. Sulla 4 Milano-Venezia in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Est e il bivio per la 22 del Brennero e in direzione Venezia tra l'allacciamento con la 22 e Verona Sud. Sono possibili i rallentamenti sul posto. Riduzione di carreggiata per lavori tra Peschiera e lo svincolo di Somma Campagna in direzione Venezia. Per lavori chiuso sulla 4 lo svincolo di Spinea in entrambe le direzioni dalle 21.30 alle 5.30 e sulla statale 16 Adriatica invece stasera dalle 19.30 è in programma la chiusura per lavori tra Rovigo e la provinciale 33 in entrambe le direzioni di percorrenza fino alle 6.30 di domani mattina. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniele Baldi. Malori, spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3:02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova permangono code per incidente tra Brescia Est ed Esenzano in direzione Venezia. Per un altro incidente rallentamenti tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre ancora code per il traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Apriamo una finestra sui cantieri notturni a partire dalle 21:30 di oggi fino alle 5:30 di domattina. Sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mira Auriago in direzione Trieste. Entrata alternativa Mira Dolo. Inoltre dalle 22 di oggi alle 5:30 di domani resterà chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste, sarà possibile utilizzare lo svincolo autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Tutti in centro.
3: La nostra parola d'ordine, musica, grandi successi, eccoli miei cari, ed ecco anche la sottoscritta, pronta alle 10 ad iniziare con il nostro Tutti in Centro. Certo che sì, le nostre tre belle orette dalle 10 alle 13 qui a Radio Vicenza.
2: Tutti in Centro.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza. New truck, big

0: Alessandra, che successi, però ridi e scherza, miei cari, siamo anche al 24 di questo mese, ma qui il tempo passa troppo veloce, mamma mia. Buona estate a tutti voi con la nostra bella musica ed eccomi pronta anche a ricordarvi quelli che sono i nostri contatti per interagire con me o con noi della radio. Io vi aspetto al 371-1200-116 o attraverso i social, dalla pagina Facebook di Radio Vicenza alla mia Valentina La Rocca.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto. Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione

I Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

di mare, che dite se trattiamo notizie da sotto ombrellone, ma soprattutto parliamo della nostra Italia. A quanto pare la Puglia si conferma per il sesto anno consecutivo la regione con il mare più pulito d'Italia. E a proposito di mare, a proposito di acqua salata di mare, cioè perché adesso nei vari siti di e-commerce, ma anche nei supermercati, la si potrà trovare. Ne parliamo fra pochissimo.

Senti qui cosa abbiamo suonato, senti che bella musica, miei cari. Voi avete alzato il volume, bravi, così si fa, senza disturbare nessuno, per carità, magari con le cuffiette, o magari se siete in ufficio, o magari se siete in macchina. E allora, miei cari, ditemi se per

come ingrediente alimentare. L'idea non nasce dal nulla. Nelle cucine di mare l'acqua marina è stata usata per secoli, soprattutto per il pesce, per i crostacei, per i molluschi e anche per alcune preparazioni povere delle zone costiere. Negli anni però è stata riscoperta anche grazie alla cucina gourmet, soprattutto in Spagna, dove alcuni chef l'hanno impiegata per cucinare il riso del pesce o comunque cotture capaci di dare sapidità senza aggiungere sale da cucina. A quanto pare la promessa è suggestiva, nel senso che promette di dare un gusto proprio di mare, e quindi cuocere spaghetti, riso, verdure o pesce con acqua marina diluita dovrebbe dare una sapidità molto più naturale, molto più rotonda, diciamo così, molto più mediterranea. Invece di salare l'acqua del rubinetto, quindi si compra questa acqua già salata del mare. Beh, che sia un'intuizione gastronomica, che sia un effetto marketing, però a quanto pare già sta avendo successo. Voi la comprereste? Costa un po', attenzione, ma io non lo

mente l'altra, fra un successo e l'altro, io sto leggendo i vostri messaggi e vedi, mi è balzato all'occhio quello di Stefano Chef, che dice che spesso nei ristoranti

proprio per dare un po' di sapidità in più. Ah, vedi, non lo sapevo, ma del resto sinceramente non la andrei a comprare. Ditemi la vostra al nostro WhatsApp, che io fra poco vi parlo della Puglia. A quanto pare si conferma per il sesto anno consecutivo la regione con il mare più pulito d'Italia.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music. Now. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:05.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 24 giugno. Tragedia ieri pomeriggio sul Monte Baldo, nel territorio di Malcesine. Un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il parapendio nelle fasi di decollo. L'allarme è scattato intorno alle 14:30 e sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma per il pilota non c'è stato nulla da fare. È il secondo incidente accaduto recentemente nella zona. La Giunta Comunale di Vicenza ha approvato progetti per quasi 1,5 milioni di euro finanziati dal PNRR per l'adeguamento antincendio di 6 edifici scolastici. Gli interventi interesseranno le scuole Prati, Trissino, Giusti, Giuriolo, Muttoni, Lioi e Loschi Maffei. I lavori partiranno nel 2026 e puntano a migliorare sicurezza e protezione. Nasce a Vicenza la nuova consulta delle persone migranti, straniere e apolidi. L'organo, composto da 18 associazioni, si insedia sabato 27 giugno a Palazzo Trissino. Istituita dal Comune, punta a rafforzare inclusione, partecipazione e dialogo con le comunità straniere. In città ci sono oltre 17.000 cittadini stranieri di oltre 80 nazionalità diverse. Da oggi la Basilica Palladiana amplia l'apertura del bar in terrazza, che sarà accessibile anche il mercoledì sera, oltre al consueto venerdì, sabato e domenica. Durante l'estate la terrazza offre la possibilità di ammirare il tramonto sui tetti di Vicenza con vista sulle montagne. L'area è visitabile anche di giorno, secondo il calendario estivo. Si sono conclusi i lavori di sistemazione delle aree esterne della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido di Rondo Brenta a Bassano. L'intervento ha previsto il ripristino delle recinzioni, la creazione di nuovi percorsi e l'ampliamento dell'area verde di circa 20 metri quadri. L'opera, da circa 25.000 euro, migliora sicurezza e funzionalità degli spazi. È tutto anche con questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sempre verso Venezia permangono rallentamenti per incidente tra Brescia Est ed Desenzano e in direzione Milano, per un nuovo incidente, code tra Soave e Verona Est. Vi informiamo che a partire dalle 21:30 di oggi e fino alle 5:30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Miraoriago in direzione Trieste. Inoltre dalle 22 di oggi e fino alle 5:30 di domani resterà chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Questa è la nostra seconda ora. Siete a Radio Vicenza, siete nel nostro Tutti in Centro e state passando la vostra estate con noi di sottofondo. Ci piace questa cosa, quindi fra poco faremo un sacco di altri bei saluti e fra poco parliamo del mare, quello italiano che a quanto pare è sempre più bello.
1: Tutti in Centro.

0: estate 2026, magari avete scelto proprio la Puglia, dal Salento al Gargano, passando per le coste adriatiche e ioniche. Beh, bravi, perché la Puglia continua ad essere una delle destinazioni più amate dell'estate italiana. Un patrimonio naturale che trova nel Salento uno dei suoi simboli più rappresentativi. Spiagge da cartolina, mare cristallino, una qualità dell'acqua che ancora una volta viene premiata a livello nazionale. Eh sì, perché la Puglia si conferma anche per questo estate 2026 al primo posto in Italia per la qualità delle acque di balneazione, mantenendo un primato che negli anni è diventato un vero e proprio marchio di eccellenza per il territorio. Un risultato che tra l'altro va anche a rafforzare l'attività e l'attrattività turistica della regione e testimonia anche il lavoro svolto nella tutela dell'ambiente e delle coste. E quindi è un risultato che non parla soltanto di turismo, ma anche di solidarietà, di tutela dell'ambiente e di qualità della vita, confermando la Puglia come punto di riferimento nazionale per la salvaguardia del proprio patrimonio marino.
1: Tutti in centro.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, volumi di traffico nella norma sulle strade ed autostrade della regione segnalati al momento dei rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Est e Verona Sud andando in direzione Milano. Sulla 4 Milano-Venezia in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Est e il bivio per la 22 del Brennero e in direzione Venezia tra l'allacciamento con la 22 e Verona Sud. Sono possibili i rallentamenti sul posto. Riduzione di carreggiata per lavori tra Peschiera e lo svincolo di Somma Campagna in direzione Venezia per lavori chiuso sulla 4 lo svincolo di Spinea in entrambe le direzioni dalle 21.30 alle 5.30 e sulla statale 16 Adriatica invece stasera dalle 19.30 è in programma la chiusura per lavori tra Rovigo e la provinciale 33 in entrambe le direzioni di percorrenza fino alle 6.30 di domani mattina. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Che bello parlare di sole, di mare, di spiagge, le vostre vacanze, passatele mi raccomando con la nostra bella musica di sottofondo, perché come dicevo c'è la nostra app, quindi ci portate in vacanza con voi sempre, ovunque e dovunque, dal litorale della Puglia al litorale Veneto è un passo. E allora fra poco parliamo di Jesolo e Caorle.

adesso di spiagge e Jesolo e Caorle sono state ufficialmente confermate tra le località italiane amiche delle tartarughe marine, sia da Legambiente che dal Touring Club Italiano, un bel riconoscimento che è stato assegnato per l'impegno costante nella tutela della biodiversità e la protezione degli habitat naturali della specie Carretta Carretta. È un traguardo importante, ragazzi, che si inserisce all'interno delle iniziative di tutela costiera e premia soprattutto le azioni concrete portate avanti dalle varie amministrazioni e dagli operatori balneali del litorale veneziano. Il titolo, come dicevo, è stato conferito durante la presentazione della nuova guida nazionale

0: collegamenti a queste due città che applicano protocolli di monitoraggio e salvaguardia per i nidi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Con voi un'altra giornata estremamente calda, anche quella di oggi. Siamo nel cuore di un'ondata calda che avrà purtroppo lunga vita e si estenderà, ahimè, anche alla prossima settimana. I modelli previsionali non vedono la fine di questo periodo eccezionalmente caldo, rovente. Anche oggi giornata soleggiata nella prima parte, con temperature pomeridiane attorno ai 35-36 gradi in pianura e a Vicenza città. In serata attenzione allo sviluppo dei soliti temporali sull'arco alpino, che guadagneranno lentamente terreno verso le zone dell'alta pianura vicentina. 60% di possibilità in serata per un temporale di breve entità di calore, quindi anche su Vicenza città. La giornata di domani vedrà circa un grado in meno.

0: meno grazie proprio a questi temporali per cedere il passo di nuovo a partire da venerdì ad un'altra impennata delle temperature, onda calda in rinforzo nel fine settimana, temperature estremamente elevate anche nel weekend, sole sempre presente, questa volta colonna d'aria più stabile. Fra venerdì e lunedì della prossima settimana temperature pomeridiane comprese fra 36 e 38 gradi, nelle giornate di domenica e di lunedì potrebbe anche saltare il record assoluto di temperatura massima per il mese di giugno, registrato il 27 giugno 2019 con 38,2 gradi ufficiali a Vicenza città. Poche novità per la prossima settimana, spunta su qualche modello un po' di rinfresco, una rinfrescata parziale nelle prime battute di luglio fra giovedì 2 e venerdì 3. Saremo più precisi chiaramente domani. Grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: altro successo, un'altra ora che se ne sta andando. Ancora benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Chiudiamo la nostra seconda oretta puntuali, perché fra poco ritorna anche la nostra informazione.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con Martino Montagna. Prime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 24 giugno. Vicenza nella morsa del caldo, con temperature che superano quelle di alcune città del sud Italia. Ieri nel capoluogo berico sono stati registrati 35,4 gradi, mentre in provincia si sono toccati i 36. Atteso un ulteriore aumento delle temperature da giovedì e venerdì. Crescono intanto gli accessi al pronto soccorso del San Bortolo e negli altri ospedali della provincia per malori legati all'afa. Tragico incidente stradale ieri notte a Trevignano, nel Trevigiano. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Postioma e via San Sisto. Una vettura si è ribaltata. Un uomo di 66 anni ha perso la vita, mentre altre 7 persone sono rimaste ferite. Sul posto vigili del fuoco, SUEM 118 anche con l'elisoccorso e carabinieri per i rilievi. Oggi ce la giochiamo bene. Martedì 30 giugno alle 17 nella sede CNA di Vicenza in via Zampieri, la coach e formatrice Barbara Chiavarino guiderà un incontro esperienziale dedicato a cambiamento, apprendimento e capacità di rialzarsi dopo gli errori. Un'occasione per mettersi in gioco. Partecipazione gratuita su iscrizione. Cerchi lavoro? Il Comune cerca te è la nuova campagna del Comune di Vicenza per promuovere le opportunità di impiego nella pubblica amministrazione. Presentati 3 nuovi bandi per assistente sociale, collaboratori ai servizi scolastici e istruttori bibliotecari. I giovani assunti negli ultimi anni sono passati dai 0 under 29 del 2019 ai 32 del 2025. Sabato mattina all'aeroporto di Asiago, protagonista il turismo sociale ed inclusivo. Dalle 10 dimostrazioni gratuite di sport e attività adattate: sci, trekking, tandem, bici elettriche, equitazione e voli terapeutici per persone con disabilità. Alle 11 incontri e testimonianze su inclusione e accessibilità in montagna con atleti paralimpici dell'altopiano dei 7 comuni. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati, molti i disagi in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova, interessata da 3 diversi incidenti. Per il primo si registrano code per 10 km tra De Senzano e Somma Campagna in direzione Venezia, con chiusura temporanea delle entrate di Sirmione e Peschiera. Sempre verso Venezia, code per un altro incidente si verificano tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. E ancora per incidente, per chi viaggia verso Milano, segnaliamo incolonnamenti per 9 km tra Montebello e Veronese. Inoltre, per traffico intenso si verificano rallentamenti sulla Venezia-Padova tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la A13 in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.
14: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Io sto leggendo i vostri messaggi, molti di voi questa estate 2026 un po' per i rincari, un po' per tutti i problemi che ci sono, insomma devono ancora organizzare le proprie vacanze 2026, anche perché solitamente si aspetta agosto proprio per andare da qualche parte, seppur sia il mese ovviamente più caldo. Ma non vi preoccupate, miei cari fanciulli, perché anche se state a casa ci siamo noi, la nostra bella musica, la nostra bella energia ad accompagnarvi in questa estate 2026. Si parlava prima di mare pulito, premia appunto la Puglia, ma attenzione perché proprio in Puglia sono stati scoperti dei coralli. Non esistono solo ai tropici ma anche vicino a Monopoli, perché recentemente è stata scoperta una vera e propria barriera corallina mesofotica che vive a oltre 50 metri di profondità in condizioni di luce scarsa.

0: che il tempo è passato, miei cari, anche oggi il più l'abbiamo detto, il più l'abbiamo fatto, e stiamo parlando di mare. Devo dire che non sapevo che i fondali italiani sono un vero e proprio museo a cielo aperto, con intere città sprofondate a causa del bradisismo, come ad esempio il parco sommerso di Baia nei Campi Flegrei. Insomma, un'archeologia sottomarina da studiare.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: 3 sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
12: Come mi piace parlare di mare, perché è uno degli argomenti miei preferiti. Del resto la stagione mia preferita è proprio l'estate, che passiamo insieme, che passeremo insieme, perché ovviamente ho tante notizie da sotto ombrellone. Quindi siete in vacanza, andrete in vacanza, non c'è problema, non vi perdete nulla, perché c'è la nostra app che vi accompagna. E allora, miei cari, siamo nella nostra parte finale, ma voi lo sapevate, sapevate che il mare è rumorosissimo. Ad esempio i pesci non sono muti, ci sono ad esempio le corvine che fanno delle vibrazioni particolari che addirittura sono udibili chiaramente anche dai sub, oppure i gamberi pistoleri, questa mi mancava, e nei nostri fondali vivono dei piccoli gamberi che, schiacciando la loro grande chela, creano una bolla che esplode producendo un rumore più forte del ruggito di un leone, capace di stordire le prede. Pensa un po'.
13: Tutti in centro.

0: curiosità sul mare di certo non finiscono e non finiranno, perché ne abbiamo in abbondanza come argomento, perché poi insomma anche nei prossimi giorni parleremo di tutti questi nuovi divieti. Attenzione cari bagnanti, perché se ne aggiungono sempre più. Ma dobbiamo terminare questa nostra mattinata e lo facciamo con questi successi.
1: Tutti in centro.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: mercoledì è tutto da lavare, ragazzi, buon pranzo e ci sentiamo domani alle 10. Ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il

0: aspetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
5: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con l'export manifatturiero vicentino. Nel primo trimestre si registra una leggera flessione pari al meno 2,1% in un quadro internazionale ancora complesso. A pesare sono soprattutto il calo del Medio Oriente e degli Stati Uniti, mentre cresce la Germania. Sentiamo il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
7: L'export manifatturiero vicentino sta subendo questo contraccolpo a causa di questa situazione di instabilità, in una situazione geopolitica molto complicata e soprattutto negli ultimi mesi ha avuto una battuta d'arresto ancora più forte a causa di tutte queste guerre che sono in atto a livello globale. L'export verso il Medio Oriente ha avuto una battuta d'arresto molto forte, così come il mercato americano. Anche in quei paesi l'export vicentino ha avuto un rallentamento dovuto ai dazi. Un dato positivo invece riguarda il mercato tedesco, dove la Germania ha avuto una ripartenza con un piano strategico importante nel suo paese e le nostre aziende che esportano verso questo paese hanno avuto una ripresa importante. Le nostre imprese artigiane del manifatturiero hanno saputo far fronte a queste difficoltà grazie anche al supporto di Confartigianato Vicenza, che le ha accompagnate alla ricerca di nuovi mercati.
6: Entriamo ora nel dettaglio dei dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Vicenza con Carlotta Andracco.
8: Dopo il calo dello 0,6% registrato nel 2025, nei primi tre mesi del 2026 le esportazioni segnano un meno 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra i comparti vicentini resistono meglio i settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese, che limitano la flessione all'1,5%. Tra questi crescono i prodotti in metallo, mentre soffrono l'alimentari e il legno arredo. La moda, pur restando in territorio negativo, rallenta sensibilmente la discesa rispetto a quanto osservato nel 2025. Più pesante la situazione per altri settori manifatturieri, forti cali per il farmaceutico, l'elettronica, carta, ma soprattutto macchinari, che è il primo settore dell'export vicentino. Crescono invece la chimica, le automobili, le apparecchiature elettriche e la metallurgia. A pesare sono soprattutto i mercati extraeuropei, in calo del 6,7%, mentre l'export verso l'Unione Europea torna a crescere segnando un più 2,2%.
6: Passiamo ad ANAP Vicenza. Il rinnovo delle cariche ha confermato Severino Pellizzari alla presidenza. Nel nuovo consiglio direttivo entrano anche 4 nuovi componenti. Al presidente Pellizzari abbiamo chiesto quali saranno i punti principali del nuovo mandato.
9: Oggi alla mia presentazione ho detto che I prossimi 4 anni sarà frutto dell'esperienza passata, ma anche il lavoro del futuro. Cambiare ANAPA per 4 anni dovrà iniziare un percorso che poi magari successivamente proseguirà da altri presidenti, ma il percorso lo dobbiamo cominciare in cambiamento, fornire servizi ai nostri associati, non solo che sindacato. I nostri associati hanno bisogno di tante cose, ma in particolar modo anche di servizi. Naturalmente noi dobbiamo sempre tenere presente che i bisogni sono quelli relativi all'anzianità, ma anche alla sanità. Però le persone che vivono a lungo sono sempre più sole. Viene a lavorare anche attraverso quelle convenzioni con i comuni di fornire dei servizi che i comuni non possono fare per una serie di ragioni. Noi dobbiamo diventare una struttura che dà risposte alle nostre persone, ai nostri associati e non che vivono da soli oppure magari isolati.
6: E ora una breve pausa. Ritorniamo tra poco con l'Impresa Fa Notizia.
10: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
11: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
12: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
5: L'Impresa Fa Notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: Siamo sempre qui su Radio Vicenza e sempre con l'Impresa Fa Notizia. Confartigianato Imprese Vicenza avvia un nuovo percorso di servizi rivolto al mondo dello sport, in particolare ad associazioni e società sportive. L'obiettivo è offrire assistenza e consulenza su aspetti organizzativi, gestionali e di sviluppo. Ne parliamo con il vicepresidente di Confartigianato Vicenza, Christian Beller.
13: Perché lo sport, uno si potrebbe chiedere? In verità il Confartigianato attraverso i propri soci è decisamente un attore sociale. Molti partecipano come volontari o come gestione delle società sportive, delle associazioni sportive, e partecipando si sono accorti, ci hanno riportato, di questo bisogno che è nato per una gestione professionale dell'attività sportiva. Ecco allora che Confartigianato ha deciso di ampliare la propria rete di servizi offrendo delle opportunità che facilitano la gestione delle società sportive dal punto di vista fiscale, delle paghe, tutti quegli aspetti che non sono core, diciamo, dell'attività sportiva, ma che sono necessari nel mondo attuale.
6: Ascoltiamo ora anche il punto di vista di un imprenditore, Gino Carretta.
14: Sì, oggi è un giorno importante, noi siamo già seguiti da Confartigianato Imprese Vicenza. Allo stesso tempo noi abbiamo anche una società sportiva dilettantistica. Confartigianato Vicenza si affaccia al mondo dello sport, si affaccia con i numeri della grande squadra, di una squadra importantissima quale siamo in Italia, e con la competenza dei collaboratori che Confartigianato Vicenza ha. Noi usufruivamo già di servizi di Confartigianato, per noi è stato un cambio importantissimo e radicale, perché la forza, la capillarizzazione, la capacità di rispondere alle richieste che la normativa sportiva richiede in tempo reale da parte di Confartigianato per la nostra società è stata realmente testata sul campo.
6: Il percorso viene approfondito da Andrea Rossi, responsabile del sistema sviluppo servizi di Confartigianato Vicenza.
15: È un ambito nuovo per Confartigianato Imprese Vicenza che abbiamo deciso di affrontare a seguito della riforma dello sport, che ha posto una serie di questioni sicuramente molto rilevanti e che ha determinato una serie di cambiamenti dal punto di vista fiscale e normativo, dell'approccio anche con il personale. Da questo punto di vista Confartigianato Imprese Vicenza, in quanto attore del territorio, attore sociale ed economico che è sempre al fianco delle piccole e microimprese, ha deciso di dedicare le sue forze e le sue energie anche al mondo dello sport, cercando di portare quelle che sono le nostre competenze dal punto di vista fiscale, dal punto di vista del rapporto con le persone, con le risorse umane, anche a questo tema che è sicuramente molto importante e socialmente riveste una grande rilevanza a livello della nostra provincia.
6: Festival della gentilezza promosso dalla provincia. Anche quest'anno ha partecipato il sistema benessere di Confartigianato Vicenza con il progetto La Forza della Bellezza. Sentiamo com'è andata dalla presidente Valeria Ferron.
16: Quest'anno la provincia di Vicenza si conferma capitale nazionale di Costruiamo Gentilezza 2026. Il sistema benessere ha creato 4 anni fa il gruppo della Forza della Bellezza, formato da 9 estetisti di Confartigianato Vicenza che in forma di volontariato prestano il proprio tempo a favore dei pazienti oncologici, donando del tempo in forma di laboratori pratici di bellezza e benessere. Le pratiche di gentilezza sono molto importanti anche nell'economia vicentina. Infatti siamo molto orgogliosi perché l'anno scorso l'azienda gentile premiata è stata un'azienda socia di Confartigianato Vicenza. Riteniamo molto importante proprio quei momenti di gentilezza, creare gentilezza anche nell'ambiente lavorativo.
6: E terminiamo con gli appuntamenti. Terzo incontro oggi con Diritto per l'Impresa Artigiana 2026, ciclo di webinar organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e Studio Legale Casa e Associati, con il sostegno di Confartigianato Imprese Veneto. Martedì 30 giugno alle 18.30 al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, nuovo appuntamento con le Converse Azioni. Ospite della serata sarà Lucio Caracciolo, giornalista ed esperto di geopolitica, con l'incontro Le democrazie europee alla prova del fuoco. Per maggiori informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa Fa Notizia ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
5: Avete ascoltato L'Impresa Fa Notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
10: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
17: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
18: Radio Vicenza.
19: Time o'clock.
20: Sono le 13 e 5 minuti.
21: Ora esatta, in collaborazione con...
22: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
23: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
24: Radio Vicenza News, edizione locale.
25: Edizione locale.
26: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia in questo mercoledì 24 giugno. Nuova truffa a domicilio nel Bassanese. Finti carabinieri telefonano alle vittime sostenendo che la targa della loro auto sia stata usata per una rapina. Con il pretesto di controllare i gioielli presenti in casa, i malviventi riescono poi a rubarli. Il tentativo è stato segnalato anche dalla famiglia del presidente del Consiglio Comunale di Bassano, Stefano Monegato. Le forze dell'ordine invitano a non fornire informazioni personali e a segnalare subito ogni chiamata sospetta. Picchia la compagna e la minaccia con un paio di forbici. Un 51enne di Padova, già ammonito per violenza domestica, è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. La donna, 49 anni, è riuscita a fuggire in strada e a chiamare la polizia dopo essere stata colpita con pugni alla testa. Su disposizione della procura, per l'uomo è scattato anche il divieto di avvicinamento e di contatto con la vittima. Caldo estremo e primi blackout nel Vicentino. Da Noventa ad Arzignano, passando per Montecchio Maggiore, si registrano cali di tensione e interruzioni della corrente causati dall'ondata di calore. Le alte temperature mettono sotto stress le reti elettriche, mentre aumenta il consumo per l'uso di condizionatori. Disagi generalmente brevi, ma che destano preoccupazione. La Camera di Commercio di Vicenza mette a disposizione 300.000 euro per sostenere l'internazionalizzazione delle PMI vicentine. Il nuovo bando 2026 prevede contributi fino a 2.500 euro per investimenti destinati ai mercati esteri. Domande dal 2 al 9 luglio. Per illustrare le opportunità del bando è in programma un webinar informativo lunedì 29 giugno alle 11. Nuovo pulmino per gli utenti dei centri diurni di via Rosmini a Bassano del Grappa. Il mezzo, del valore di oltre 80.000 euro, è stato donato all'ULS 7 Pedemontana dall'associazione Helios ETS. Sarà utilizzato per gli spostamenti quotidiani degli utenti delle strutture diurne gestite direttamente dall'azienda sociosanitaria. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, situazione in leggero miglioramento sulla Brescia-Padova in questi minuti. È infatti stato risolto l'incidente avvenuto tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Permangono code in smaltimento per il traffico accumulato. Riaperte anche le entrate di Peschiera e Sirmione, chiuse in precedenza. Risolto anche l'incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, sempre in direzione Venezia, con il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente. Mentre ancora lunghe code per incidente si registrano invece tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Vi informiamo che a partire dalle ore 21 di domani e fino alle ore 6 di venerdì rimarrà chiuso per lavori l'allacciamento tra l'A31 della Val d'Astico e l'A4 Brescia Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web, ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti, ecco questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per quanto concerne insomma un po' il mercato, ci occuperemo di quello che è un po' l'andamento di questo periodo. Bene, state con noi perché saremo anche allietati da tanta bella musica che già sto vedendo all'interno di questa nostra playlist.
2: Radio Vicenza.

0: pizza.
1: Si entra nel vivo della trasmissione, amici, attenzione, attenzione alle truffe. Ecco, qui non bisogna abbassare la guardia, come si dice, perché dovete sapere che c'è stato un recente report di Google che afferma che un adulto su 5 è vittima di truffe, mentre le perdite finanziarie mondiali avrebbero raggiunto nei primi giorni di giugno quasi 580 miliardi di dollari. Beh, Google ha descritto 4 categorie di truffe più popolari nel mese di giugno e ha fornito anche dei suggerimenti agli utenti per evitare di cadere nelle trappole dei cybercriminali. Noi ve le elenchiamo perché una di queste è rappresentata dai falsi investimenti in criptovaluta. È una categoria di truffe che è molto popolare, è quella di questi falsi investimenti dove i cybercriminali usano delle inserzioni pubblicitarie nei motori di ricerca sui social media o su YouTube per attirare le vittime, e questo con la promessa di facili guadagni, ma capirete che non è mai così. Le false app finanziarie per i prestiti, ad esempio, Google ha rilevato anche diverse app finanziarie per prestiti che erano presenti sul Play Store. Sembrano innocue, hanno quindi superato i controlli, però dopo l'installazione viene scaricato un aggiornamento che le trasforma in app per estorsioni vere e proprie. Un'altra particolarità è quella della impersonificazione delle autorità. È l'ultima categoria di truffe scoperte a giugno che sfrutta la cosiddetta impersonificazione. Diciamo, le vittime ricevono comunicazioni tramite email, messaggi e telefonate che sembrano provenire dalle forze dell'ordine o istituzioni governative. I cybercriminali, che in questo caso informano l'utente che è stata avviata un'indagine per crimini finanziari, quindi devono pagare le spese legali o fornire le credenziali di accesso al conto corrente bancario. Ecco, Google comunque ricorda che le forze dell'ordine, i funzionari governativi non contattano mai gli utenti tramite email, messaggi o telefono, quindi è sicuramente una truffa. Attenzione, amici.

0: Andiamo ancora avanti, amici a Radio Web, perché le sorprese non finiscono e non smettono mai di stupirci quelli di Google, che con i vecchi smartphone addirittura dicono che possono essere riciclati e consegnati quando magari acquistati il nuovo si fa la permuta, e Google ha annunciato quella che potrebbe essere, diciamo così, una soluzione che avrà certo un impatto significativo e positivo sull'ambiente. Insieme all'Università della Carolina verrà realizzato un data center, pensate un po', con 2000 smartphone Pixel. Servirà per fornire a studenti e ricercatori un sistema di cloud computing a basso costo e chiaramente a bassa emissione. Google spiega che l'impronta di carbonio del data center deriva da due fonti principali, ovvero le emissioni dovute all'energia consumata durante l'uso e quelle associate alla costruzione. Ecco, queste ultime sono più difficili da ridurre, quindi si potrebbero utilizzare anche dei vecchi smartphone per fornire una potenza di calcolo sufficiente a compiti chiaramente non troppo pesanti. In media gli utenti sostituiscono lo smartphone ogni 4 anni perché vogliono un nuovo modello, magari per altri motivi, tra cui l'assenza di supporto alla distribuzione di aggiornamenti che limitano l'usabilità. I componenti hardware sono però intatti, magari il processore, la memoria, e in alcuni casi, ecco, le prestazioni single threaded dei processori sono simili o superiori a quelli dei server attuali. Quindi le principali differenze sono rappresentate dal numero di core e dalla quantità di RAM molto superiori di un server. Dunque devono essere modificate le applicazioni. Per realizzare un data center con i vecchi smartphone occorre eliminare i componenti inutili, magari come il display, la fotocamera, la batteria. In pratica, ecco, rimane un po' solo la scheda madre sulla quale ci sono il processore, la memoria, e Android viene invece sostituito in una distribuzione Linux. Il funzionamento coordinato tra questi 2000 smartphone avviene tramite Kubernetes. Vengono quindi creati dei cluster, ecco, da 25-50 smartphone che possono comunque supportare l'esecuzione delle applicazioni universitarie e migliaia di accessi contemporanei. Il sistema dovrebbe essere lanciato già entro l'autunno del 2026. Beh, devo dire che potrebbe sì essere una soluzione. Però c'è già chi ha pensato naturalmente a dei computer quantistici, lì sicuramente andiamo già su un altro pianeta e sicuramente le prestazioni saranno completamente diverse, maggiori.
1: Radio Vicenza,

Andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web Amici continua, voglio parlarvi di Teams. Attenzione, perché non tutti vedono bene questa cosa, perché tracerà la posizione in ufficio via wifi, è una funzione un po', diciamo così, controversa. Magari immaginate di arrivare in ufficio, il computer si collega al wifi aziendale, studio B, il profilo Teams mostra automaticamente che si è presenti, magari in ufficio o in un punto esatto, ecco il capo lo vedi, colleghi pure. Microsoft aveva già pianificato questa funzione, diciamo, di check-in automatico all'inizio dell'anno, dopo le proteste degli utenti avrebbe posticipato la cosa. Beh, cattiva notizia è che arriverà comunque entro fine anno, la buona è che si può disattivare, ma c'è un ma: la propria azienda potrebbe obbligare anche a tenerla attiva. Microsoft Place e Teams, che ricevono il check-in sul posto di lavoro tramite wifi, quando un dipendente arriva in ufficio, come vi dicevo, e si collega alla rete aziendale, il suo indicatore di stato su Teams mostra la posizione, quale edificio, quale piano, quale area. Ecco, se si lavora da casa e ci si collega al wifi personale, lo stato mostra semplicemente collegamento da remoto. Quindi Microsoft dice che la funzione un po' sostituisce i dispositivi fisici di check-in, elimina la necessità di aggiornare manualmente lo stato e permette ai colleghi di sapere che magari si è in ufficio per poter coordinare le riunioni. Ecco, gli admin possono comunque attivare la funzione a livello aziendale, gli utenti possono controllare se poterla abilitare o meno. Possono anche impostare magari manualmente la propria posizione, che sovrascrivere il check-in in automatico. La preoccupazione dove sta? Ecco, il check-in via wifi permette al proprio manager e ai membri dell'azienda di sapere se si è in ufficio, quando si è arrivati e dove ci si trova in quel preciso momento. Quindi per chi lavora in ambienti che si definiscono flessibili o ibridi, dovete sapere che questo tipo di tracciamento è un po' come vista una forma di sorveglianza. Non ce n'è mai una che comunque vi accontenta, eh?

0: Continuiamo ancora, amici, in questa puntata, perché adesso volevo parlarvi di Blue Sky. Dopo aver sfruttato a proprio vantaggio ovviamente gli errori di X di Elon Musk, la crescita di Blue Sky diciamo che era un po' rallentata. La software house guidata temporaneamente da Tony Schneider, l'ex CEO di Jay Graber, è diventata diciamo così anche capo dell'ufficio innovazioni, ha annunciato anche alle chat di gruppo e anticipato l'arrivo delle community questo entro fine anno. Due novità che potrebbero invertire diciamo questo trend. Blue Sky supporta messaggi diretti, magari da maggio 2024, da febbraio 2026 possibile sfruttare la crittografia end-to-end tramite il servizio Germ. Con questa nuova versione sarebbero arrivate, dicevo, anche le chat di gruppo. Quindi l'accesso avviene diciamo sempre dalla scheda chat, un po' come per i messaggi diretti, ma è possibile avviare conversazioni private diciamo tra un massimo di 50 utenti della chat di gruppo e può decidere magari i partecipanti e generare anche link per condividerlo nei post. L'invito può essere quindi inviato a tutti o solo agli utenti se seguiti poi da un'impostazione predefinita. Al momento, dicevo, è possibile usare solo messaggi di testo. Il supporto per i contenuti multimediali verrà aggiunto in seguito dopo aver introdotto un nuovo sistema di moderazione. Blue Sky ha anche annunciato una nuova modalità per condividere il profilo ed inviare anche dei messaggi per poter portare dentro, invitare gli amici. Quindi è sufficiente inquadrare un QR code con la fotocamera dello smartphone e il gioco è fatto.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche oggi dobbiamo dirlo, siamo arrivati alla fine di questo nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermerei qua, e tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto anche oggi questa puntata. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre che viene rinnovato domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio. Rimanete con noi e soprattutto ecco l'augurio che possiate godervi ancora questa bella estate.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di

0: cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
6: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
5: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
7: Sei socio Confartigianato Vicenza?
6: Viaggi, salute.
7: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Con voi un'altra giornata estremamente calda, anche quella di oggi. Siamo nel cuore di un'ondata calda che avrà purtroppo lunga vita e si estenderà, ahimè, anche alla prossima settimana. I modelli previsionali non vedono la fine di questo periodo eccezionalmente caldo, rovente. Anche oggi giornata soleggiata nella prima parte, con temperature pomeridiane attorno ai 35-36 gradi in pianura e a Vicenza città. In serata attenzione allo sviluppo dei soliti temporali sull'arco alpino, che guadagneranno lentamente terreno verso le zone dell'alta pianura vicentina. 60% di possibilità in serata per un temporale di breve entità di calore, quindi anche su Vicenza città. La giornata di domani vedrà circa un grado in meno grazie proprio a questi temporali, per cedere il passo di nuovo a partire da venerdì ad un'altra impennata delle temperature, onda calda in rinforzo nel fine settimana, temperature estremamente elevate anche nel weekend, sole sempre presente, questa volta colonna d'aria più stabile. E fra venerdì e lunedì della prossima settimana temperature pomeridiane comprese fra 36 e 38 gradi nelle giornate di domenica e di lunedì, potrebbe anche saltare il record assoluto di temperatura massima per il mese di giugno, registrato il 27 giugno 2019 con 38,2 gradi ufficiali a Vicenza città. Poche novità per la prossima settimana, spunta su qualche modello un po' di rinfresco, una rinfrescata parziale nelle prime battute di luglio fra giovedì 2 e venerdì 3. Saremo più precisi chiaramente domani. Grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Causa del traffico intenso, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Verso Venezia rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Dalla mezzanotte di domani fino alle 17 di domenica 28 giugno sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Another summer hit. Cosa so-

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a

0: Metà settimana e ancora dicono non è niente, cioè, nei prossimi giorni sarà ancora più caldo. Ma a noi non importa perché siamo qui, freschi sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Partiti!

Oh, torniamo a parlare dell'anatra Merlin. Vi ricordate la città del Messico? Ne abbiamo parlato di questa anatra che va in giro vestita con la maglia ufficiale della nazionale di calcio, e adesso le hanno messo pure una cravattina della FIFA. E beh, pensate, è entrata nell'aula della conferenza stampa del presidente Claudia Sheinbaum rubando la scena, ed è diventata, ecco, adesso è lei ufficialmente la mascotte di questi mondiali di calcio. Non era lei, ma insomma, ha detto: voglio essere io.

0: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
1: Tipi da spiaggia.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

No, a proposito di animali particolari, ecco, no, adesso io non voglio essere, non voglio assolutamente infierire, ma in questo zoo del Bangladesh c'è questo bufalo d'acqua che è diventato un'attrazione virale per via del suo ciuffo. Allora, c'è sto ciuffo dorato e vaporoso che ricorda in modo straordinario la pettinatura, ecco, sappiamo di chi, no? Del Donaldone. E va bene, è diventato la star dello zoo e naturalmente, come si chiama sto bufalo? Si chiama Donald.

0: te.
1: Tipi da spiaggia.
2: Estate, estate.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: corriendo demasiado. Vayamos despacito.
1: Con obsesión, esta noche uno es aquí. Estás entre mis fantasías. Te amo, pero depende del día. Bailando contigo así.
2: Quanto è bello, guardare il cielo la sera. Magari approfittare dell'aria un po' più fresca, non fredda, ma più fresca della sera per guardare le stelle, sognare, guardare i pianeti, l'universo, lo spazio e così via. Beh, il telescopio spaziale TESS della NASA ha individuato questo sistema planetario che si chiama TOI-201. Anche lì voglio dire NASA, ma trovate un nome un po' più romantico. Vabbè, non importa. Questo sistema planetario è stato definito improbabile dagli astronomi italiani dell'INAF, perché dicono c'è questa massiccia e bizzarra nana bruna che ha un'orbita ovale schiacciatissima che praticamente ha costretto i pianeti interni a formarsi e sopravvivere vicinissimo alla stella in un modo mai visto prima. Cioè c'è questo sistema solare tipo il nostro, ma con i pianeti molto più vicini alla stella. Noi già ci abbiamo caldo così, figurati se fossimo pure più vicini.

0: www.radiovicenza.com online on air.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto. Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
5: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
4: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
6: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova: causa del traffico intenso, code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Verso Venezia rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Dalla mezzanotte di domani fino alle 17 di domenica 28 giugno sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

torniamo a parlare dei mondiali di calcio, ma noi ci parliamo dei mondiali per parlare delle curiosità, mica delle partite, dei risultati che non ci interessano, no, mannaggia, peccato, vabbè, però curiosità ne abbiamo parecchie. Ad esempio c'è questo centrocampista della nazionale statunitense che ha ottenuto, pensate, un permesso speciale lampo di 24 ore dal ritiro della squadra per poter volare e celebrare il proprio matrimonio, e poi è tornato immediatamente la mattina successiva, beh, appena appena, cioè, ma che luna di miele, zero.

0: Vabbè, gli americani lo sappiamo, sono strani, eh. Magari pure loro c'hanno caldo. Non so com'è la temperatura a New York in questi giorni. Sappiamo che in Europa, anche qui da noi, fa bello caldo. Evidentemente anche New York, un caldo che dà pure alla testa. Sono in molti quelli che a New York sono rimasti sconcertati da una serie di video che sono diventati virali, che mostrano dei gruppi organizzati di persone che, con tanto di tute protettive e telecamere, si intrufolano di notte nel sistema fognario di New York per fare questa che hanno definito un'esplorazione estrema, cioè gran divertimento. Dai che andiamo a vedere le fognature stanotte.
1: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Tiepida spiaggia.
2: Pubblicità.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ma dove vai?
6: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
5: E ce la fai in un paio d'ore?
6: Certo, vado a Confartigianato Persone.
7: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
5: Ma mica sei artigiana.
6: Non serve.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

Parliamo d'amore con questa nuova tecnica, insomma, che riguarda il rapporto di coppia, che sta diventando virale sui social. Sto parlando della tecnica del sasso grigio. Cos'è la tecnica del sasso grigio? È qualcosa che viene applicato durante un litigio, quando uno dei due appare più propenso allo scontro che al confronto e chiarimento, ecco. E allora, cosa si fa in questi casi? Cos'è sto sasso grigio? Consiste nella rispondere con frasi brevi, neutre e prive di carica emotiva, evitando spiegazioni eccessive che potrebbero, insomma, sai com'è, no? A volte uno dice, a volte è meglio stare zitti, perché fai peggio, ecco. No, in questo caso non si sta zitti, perché non va bene neanche quello, ma usare delle frasi breve e che non hanno, insomma, che sembrano quasi che non hanno giustificazioni, che non hanno reazioni particolari, ecco. Devono ridurre i dettagli emotivi e le lunghe spiegazioni, preferendo una comunicazione semplice, essenziale e diretta. Dicono, si tratti di uno strumento utile per proteggersi dal punto di vista emotivo quando non è possibile ottenere un distacco totale. Tra l'altro, anche gli esperti, gli psicologi, dicono, guardate che non è male sta cosa, l'obiettivo non è quello di punire l'altra persona, neanche manipolare la comunicazione, ma tutelare la propria energia e il proprio benessere personale, evitando di farsi trascinare in dinamiche logoranti e dolorose. Frasi brevi, cioè del tipo, sì, hai ragione, ecco, tipo questa.

0: questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

stavo guardando le notizie riguardo le temperature un po' da tutta Europa. Caldo che incredibile, cioè pensate la Torre Eiffel che chiude prima, così anche il Louvre. Cioè no, dico il Louvre, sì, è climatizzato dentro il Louvre, no? Anzi, tenetelo aperto di più, uno entra lì e resta al fresco. Hanno deciso questo, adesso non lo so, riguardo i nostri musei italiani, dal Consiglio dei Ministri sono tornate le norme contro il caldo torrido, quindi stop determinate attività, casse integrazione per aziende che hanno insomma lavori che sotto il sole, di quelli davvero caldi e vabbè, speriamo dai che arrivi un po' di refrigerio.

0: crescita. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 24 giugno. Tragedia ieri pomeriggio sul Monte Baldo, nel territorio di Malcesine. Un uomo di 30 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il parapendio nelle fasi di decollo. L'allarme è scattato intorno alle 14:30 e sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma per il pilota non c'è stato nulla da fare. È il secondo incidente accaduto recentemente nella zona. La Giunta Comunale di Vicenza ha approvato progetti per quasi 1,5 milioni di euro finanziati dal PNRR per l'adeguamento antincendio di 6 edifici scolastici. Gli interventi interesseranno le scuole Prati, Trissino, Giusti, Giuriolo, Muttoni, Lioi e Loschi Maffei. I lavori partiranno nel 2026 e puntano a migliorare sicurezza e protezione. Nasce a Vicenza la nuova consulta delle persone migranti, straniere e apolidi. L'organo, composto da 18 associazioni, si insedia sabato 27 giugno a Palazzo Trissino. Istituita dal Comune, punta a rafforzare inclusione, partecipazione e dialogo con le comunità straniere. In città ci sono oltre 17.000 cittadini stranieri di oltre 80 nazionalità diverse. Da oggi la Basilica Palladiana amplia l'apertura del bar in terrazza, che sarà accessibile anche il mercoledì sera, oltre al consueto venerdì, sabato e domenica. Durante l'estate la terrazza offre la possibilità di ammirare il tramonto sui tetti di Vicenza con vista sulle montagne. L'area è visitabile anche di giorno, secondo il calendario estivo. Si sono conclusi i lavori di sistemazione delle aree esterne della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido di Rondo Brenta a Bassano. L'intervento ha previsto il ripristino delle recinzioni, la creazione di nuovi percorsi e l'ampliamento dell'area verde di circa 20 metri quadri. L'opera, da circa 25.000 euro, migliora sicurezza e funzionalità degli spazi. È tutto anche con questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si segnalano rallentamenti con code in direzione Milano nel tratto tra Montebello e Verona Est, in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud e tra Padova Ovest e l'allacciamento con la 13. Dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dà la A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Dalle 21:30 di questa sera alle 5:30 di domani mattina chiuderà sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Miera Oriago in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggio e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Con le vacanze puntuali tornano anche le truffe legate alle vacanze, e anche quest'anno attenzione, perché c'è questo allarme che è stato lanciato, perché nell'ultimo anno più di 4 milioni e 300 mila italiani, pensate un po', sono stati vittime di una truffa o di un tentativo di frode durante l'organizzazione delle vacanze. Pensate, un danno di 195 milioni di euro. Allora, la truffa più diffusa resta quella delle strutture ricettive inesistenti, cioè la casa vacanza fantasma. Negli ultimi 12 mesi quasi 3 milioni e mezzo di italiani sono imbattuti in annunci relativi a case vacanze, alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici che poi non esistevano. E allora il consiglio è sempre quello di fare un bel controllo, no? Vai a vederti, c'è il sito di questa struttura, e magari, ecco, anche con Google si può andare a vedere con Google Street View se esiste davvero sta cosa oppure no. Altre truffe riguardano biglietti e auto. E 2,5 milioni di italiani hanno avuto problemi durante l'acquisto di biglietti aerei, 2,5 milioni con il noleggio di automobili e 2,3 milioni italiani con la prenotazione di escursioni o di attività turistiche che poi si sono rivelate inesistenti. Quindi occhio, molta attenzione.
1: So solo

Stavo guardando la situazione degli inglesi, mannaggia, gli abitanti del Regno Unito, anche loro adesso non c'hanno più il primo ministro e la cosa non gira molto bene neanche per loro, tanto che la generazione Z inglese vorrebbe un nuovo referendum, pensate, per tornare in Europa. C'è il risultato di questo sondaggio che è stato condiviso con il Guardian: su 440 giovani tra i 18 e 28 anni in tutto il paese, in tutto il Regno Unito, il sondaggio dice che sì, i giovani, i giovanissimi inglesi vorrebbero tornare in Europa.

0: parla di te.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: 90.
1: Sono molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio, e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza, e tra poco anche l'infotraffico.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Sud e l'uscita per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sulla Milano-Venezia con code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sempre sulla A4 possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Per lavori notturni sulla A27 Mestre-Belluno, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Sulla A13 Bologna-Padova, sempre tra le 22 e le 6, chiuso il bivio per la A4 Milano-Venezia per il traffico proveniente da Bologna e diretto a Venezia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Oh mannaggia, bisogna stare attenti a queste tendenze che viaggiano sul web. Questa si chiama Tan Maxxing con due X, che esplosa soprattutto tra i giovani, giovanissimi, che fanno ricorso ad oli abbronzanti, lettini, persino all'uso di app meteo per scoprire dove e quando sono previsti i picchi solari per prendersi quell'abbronzatura selvaggia. Ecco, perché ecco, si dice bisogna essere iperabbronzati. In alternativa, invece, c'è la tintarella di luna, cioè quella il non prendere il sole, restare appena appena rosati, ecco, colore tipico delle carnagioni orientali. Anche questa sembra sia di moda, cioè non va bene la mezza via. Sei abbronzato un pochino, sì, cioè sai quel colorito salutare? No, niente. O sei completamente scuro o sei completamente chiaro. Io davvero ste cose, non le capisco, ste tendenze del web.

0: Vorrei pure io sì riuscirci, mannaggia, ad avere una bella tintarella, una bronzatura, ma senza esagerare, perché poi ci sono danni che si fanno alla pelle che si pagano e si pagano caro in molti casi. Quindi sempre mi raccomando, protezione solare. Non serve protezione invece per ascoltarci, quindi vi aspetto anche domani sempre a quest'ora sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 24 giugno. Vicenza nella morsa del caldo, con temperature che superano quelle di alcune città del sud Italia. Ieri nel capoluogo berico sono stati registrati 35,4 gradi, mentre in provincia si sono toccati i 36. Atteso un ulteriore aumento delle temperature da giovedì e venerdì. Crescono intanto gli accessi al pronto soccorso del San Bortolo e negli altri ospedali della provincia per malori legati all'afa. Tragico incidente stradale ieri notte a Trevignano, nel Trevigiano. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Postioma e via San Sisto. Una vettura si è ribaltata. Un uomo di 66 anni ha perso la vita, mentre altre 7 persone sono rimaste ferite. Sul posto vigili del fuoco, SUEM 118 anche con l'elisoccorso e carabinieri per i rilievi. Oggi ce la giochiamo bene. Martedì 30 giugno alle 17 nella sede CNA di Vicenza in via Zampieri, la coach e formatrice Barbara Chiavarino guiderà un incontro esperienziale dedicato a cambiamento, apprendimento e capacità di rialzarsi dopo gli errori. Un'occasione per mettersi in gioco. Partecipazione gratuita su iscrizione. Cerchi lavoro? Il Comune cerca te. È la nuova campagna del Comune di Vicenza per promuovere le opportunità di impiego nella pubblica amministrazione. Presentati 3 nuovi bandi per assistente sociale, collaboratori ai servizi scolastici e istruttori bibliotecari. I giovani assunti negli ultimi anni sono passati dai 0 under 29 del 2019 ai 32 del 2025. Sabato mattina all'aeroporto di Asiago, protagonista il turismo sociale ed inclusivo. Dalle 10 dimostrazioni gratuite di sport e attività adattate: sci, trekking, tandem, bici elettriche, equitazione e voli terapeutici per persone con disabilità. Alle 11 incontri e testimonianze su inclusione e accessibilità in montagna con atleti paralimpici dell'Altopiano dei 7 comuni. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico intenso in direzione Trieste provoca code tra Meolo Roncade e Cessalto. Sempre sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, traffico intenso con rallentamenti in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Verso Milano, rallentamenti tra Somma Campagna e Sirmione e tra Verona Est e Verona Sud. Torniamo ad anticiparvi che sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste, con deviazione su Mirano Dolo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia in questo mercoledì 24 giugno. Nuova truffa a domicilio nel Bassanese. Finti carabinieri telefonano alle vittime sostenendo che la targa della loro auto sia stata usata per una rapina. Con il pretesto di controllare i gioielli presenti in casa, i malviventi riescono poi a rubarli. Il tentativo è stato segnalato anche dalla famiglia del presidente del Consiglio Comunale di Bassano, Stefano Monegato. Le forze dell'ordine invitano a non fornire informazioni personali e a segnalare subito ogni chiamata sospetta. Picchia la compagna e la minaccia con un paio di forbici. Un 51enne di Padova, già ammonito per violenza domestica, è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. La donna, 49 anni, è riuscita a fuggire in strada e a chiamare la polizia dopo essere stata colpita con pugni alla testa. Su disposizione della procura, per l'uomo è scattato anche il divieto di avvicinamento e di contatto con la vittima. Caldo estremo e primi blackout nel Vicentino. Da Noventa ad Arzignano, passando per Montecchio Maggiore, si registrano cali di tensione e interruzioni della corrente causati dall'ondata di calore. Le alte temperature mettono sotto stress le reti elettriche, mentre aumenta il consumo per l'uso di condizionatori. Disagi generalmente brevi, ma che destano preoccupazione. La Camera di Commercio di Vicenza mette a disposizione 300.000 euro per sostenere l'internazionalizzazione delle PMI vicentine. Il nuovo bando 2026 prevede contributi fino a 2.500 euro per investimenti destinati ai mercati esteri. Domande dal 2 al 9 luglio. Per illustrare le opportunità del bando è in programma un webinar informativo lunedì 29 giugno alle 11. Nuovo pulmino per gli utenti dei centri diurni di via Rosmini a Bassano del Grappa. Il mezzo, del valore di oltre 80.000 euro, è stato donato all'ULS 7 Pedemontana dall'associazione Helios ETS. Sarà utilizzato per gli spostamenti quotidiani degli utenti delle strutture diurne gestite direttamente dall'azienda sociosanitaria. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Restiamo sulla 4 sul tratto Brescia-Padova, sempre a causa del traffico intenso. Si verificano rallentamenti in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud, in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano e tra Verona Est e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Verso Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, sempre sulla tangenziale di Mestre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste, con deviazione su Mirano Dolo. Dalle 22 alle 5.30, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
6: Summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Sud e l'uscita per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sulla Milano-Venezia con code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sempre sulla A4 possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Per lavori notturni sulla A27 Mestre-Belluno, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Sulla A13 Bologna-Padova, sempre tra le 22 e le 6, chiuso il bivio per la A4 Milano-Venezia per il traffico proveniente da Bologna e diretto a Venezia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. È stato identificato e denunciato il presunto autore della rapina ai danni di due riders Glovo avvenuta a Creazzo nella notte del 19 maggio. I fattorini, entrambi pakistani, erano stati accerchiati da un gruppo di giovani che aveva sottratto panini e hamburger destinati ad una consegna. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'identificazione di un 16enne della zona, denunciato alla procura dei minorenni di Venezia per rapina in concorso. I carabinieri di Rosà hanno arrestato un 27enne albanese pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 2 anni e mezzo. L'uomo è stato condannato per rapina, furto aggravato e porto illegale di armi. I fatti risalgono ad una rapina in una bar tabaccheria nel 2025 a Rossano Veneto. È stato trasferito nel carcere di Vicenza. Controlli straordinari nel fine settimana da parte dei carabinieri di Bassano che hanno portato alla denuncia di una donna di 37 anni per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 1,10 grammi per litro e patente ritirata. A Tezze sul Brenta un 21enne è stato trovato con un coltello a lama di 17 centimetri ed è stato denunciato. È stato identificato l'orso che si aggira nell'area dell'altopiano dei 7 comuni. Si tratta di M123, un giovane maschio proveniente dal Trentino. L'identificazione è stata possibile grazie alle analisi genetiche su reperti raccolti dalla Polizia Provinciale di Vicenza. L'animale, nato presumibilmente nel 2024, era già stato censito in Val di Sole nel 2025. Le autorità invitano alla prudenza e alla segnalazione di eventuali avvistamenti. Il Comune di Vicenza ha aperto nuovi concorsi per il personale. Si cercano un assistente sociale, 9 collaboratori ai servizi scolastici, 4 agenti di polizia locale e si avvia una selezione unica per istruttori bibliotecari insieme ai comuni di Padova e Verona. Le candidature scadono tra il 9 e il 23 luglio. Tutti i bandi sono disponibili sul sito del Comune. Proseguono i lavori alla rete idrica in Viale Diaz. Da venerdì fino al 15 luglio, nel tratto tra la rotatoria dell'Albera e via Divisione Folgore, sarà chiusa la carreggiata sud. Il traffico sarà deviato sulla carreggiata nord, dove verrà istituito il doppio senso di circolazione. Garantito l'accesso a via Divisione Folgore, previsti limite di velocità a 30 km orari e divieto di sorpasso. Dal 29 giugno al 30 settembre, lungo la strada provinciale 31 Val di Chiampo, in località Valle del Turco a Crespa d'Oro, partiranno lavori di messa in sicurezza e ampliamento della carreggiata per 700.000 euro. Previsti consolidamento della scarpata, nuovo ponte, barriere di sicurezza e rifacimento dell'asfalto. La circolazione sarà chiusa a fasce orarie nei giorni feriali. Ed ora lo sport, calcio. Il Lanerossi Vicenza ha ufficializzato il programma delle amichevoli estive in vista della stagione 2026-2027. I biancorossi in ritiro a Bedollo sull'altopiano di Pinè dall'11 al 25 luglio scenderanno in campo domenica 12 luglio contro una rappresentativa locale e domenica 19 contro la Vipo Trento. Chiusura di prestigio sabato 25 luglio a Moena contro il Genoa nel test più atteso della preparazione estiva. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Sul tratto Brescia-Padova rallentamenti sono segnalati tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico sostenuto tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Dalle 21 di domani alle 6 di venerdì chiuderà lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano-Venezia. Sulla stessa A4 dalla mezzanotte di domani giovedì 25 fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza

0: Adesso sì che va bene. Perché sinceramente nelle scorse edizioni, scorsi mercoledì, oltre al fatto che questa sera qui abbiamo un ambiente molto sereno, non abbiamo il nostro buon Orazio Voice, Aldo Fontana e tutta la genga, quindi dovremmo riuscire a fare un programma un po' più decente, però a discapito avevamo anche un problema con l'aria condizionata centralizzata. Abbiamo fatto un paio di mercoledì, anzi sì, due mercoledì. Meno male che non c'erano le temperature di questi giorni. Vabbè, adesso tutto funziona, siamo qui all'interno del nostro studio, belli, freschi e profumati. Buona serata, benvenuti, facciamo i saluti, andiamo in base, ma ne andiamo in base, andiamo. Partiamo in maniera un po' diversa. Allora, buona serata, benvenuti, io sono Andrea L, ciao a tutti, come va? Calda? È un po', dico, che poi tutto sommato il fatto che faccia caldo, vabbè, può effettivamente dar fastidio anche alle persone che come il sottoscritto amano le temperature calde, però quando si è fra settimana, in auto, che si lavora, sì c'è l'aria condizionata, ma se ti fermi ogni 2 chilometri, l'aria condizionata fa poco sinceramente. Però poi quando siamo a casa, magari con l'aria condizionata qui in radio ci raffreschiamo, magari, perché no, nel fine settimana se fa caldo, dico io, beh, oddio, una bella occasione, una bella opportunità per andare in montagna, al lago, al mare, in piscina, quindi trovare delle buone situazioni per poter raffrescarsi, ecco, mettiamola così. Il freddo io lo sopporto un po' meno, perché poi quando sei freddo dentro, sei freddo, tu tendi a riscaldarti con le coperte, con questo, con quello, però quando è freddo, c'è niente da fare. Mentre il caldo lo vedo un po' più, no? Cioè sì, c'è l'umidità che effettivamente disturba, ma effettivamente è più semplice, diciamo, la almeno per me, una doccia fresca, che ne so, una passeggiata in montagna, il lago. Poi noi viviamo in una situazione, la nostra bella regione, la regione Veneto, che ci dà tantissime possibilità, perché ci dà la montagna, ci dà il lago, ci dà il mare, e perché no, anche tantissime piscine, dalla quale in una particolare c'è la musica di Radio Vicenza. Scusate se poco, anzi c'è la diretta di Radio Vicenza anche domenica pomeriggio. Dalla Blue Planet 4.0 saremo in diretta con il nostro buon Mauro Ross e con la voce di Luca Demo, che voglio salutare e ringraziare. Quindi per chi vorrà ascoltare la musica dalla Blue Planet 4.0, chi invece vorrà recarsi nelle piscine della Blue Planet 4.0 ad ascoltare in diretta, diciamo, questi due pazzerelloni e magari passare una buona e bella domenica degustando magari qualche cocktail fresco, qualche buon gelato e un tuffo in piscina. Bene, detto questo, ricordiamo anche il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi, 371 1200 116. E adesso musica.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Radio VIP Vicenza Party, buona serata da Andrea L. Questa è Radio Vicenza, come va? Come va? Allora, avete scaricato la nostra app, la nostra nuova app, bella, leggera, facile, immediata. Quindi mi raccomando, è online chiaramente l'app di Radio Vicenza, la nuova app di Radio Vicenza. Quindi dovete andare nel vostro app store di riferimento e scaricare la nostra app, così porterete Radio Vicenza ovunque voi decidiate di andare, in qualsiasi parte del mondo. Ok? Quindi è una bella opportunità, anche perché la nostra app vi dà la possibilità di ascoltare le previsioni meteo, le ultime notizie, di mandare un messaggio WhatsApp direttamente, di collegarvi ai nostri social media. Insomma, è una bella app, soprattutto è molto leggera, molto facile, quindi scaricatela adesso, scaricatela ora. Era S con Make My Day, sonorità già sentite, Pompa the Jam. Sonorità, diciamo, anzi, melodie di altri tempi con sonorità del giorno d'oggi. Ancora buona serata, questa è Radio VIP Vicenza Party.

Si chiama 26 con la collaborazione di Federico Scavo e questa Funky Nassau, tra l'altro la versione originale che risale circa una decina di anni fa, super giù 7-8 anni fa. In versione originale Federico Scavo, Funky Nassau rifatta da 26 con la sua collaborazione per una versione, devo dire, abbastanza simile all'originale, forse un attimino un po' più, diciamo, marcata la cassa, ma indicativamente il brano resta quello. Bene, ancora la buona serata, sono le 19.35, questa è Radio Vicenza. Come va? Come va? Fa caldo? Fa caldo? Un pochettino fa caldo. Vabbè, non importa. È l'estate, siamo entrati ufficialmente in estate, quindi è giusto che sia così. Allora, vi dicevo prima, vi ricordavo l'appuntamento per domenica pomeriggio al Blue Planet 4.0 con Mauro Rossi e Luca Demo, in diretta da queste piscine, quindi fateci un salto, ma un altro appuntamento è per sabato sera. A Santo Mio di Malo c'è l'antica fiera del Toro allo Spiedo, dalle 19 gli aperitivi con Andrea L e naturalmente la bella musica, chiaramente firmata Radio Vicenza.

Se avete ascoltato, se avete scaricato chiaramente la nostra bella app, la nostra nuova app dal vostro app store di riferimento, poi vi ricordiamo anche la nuova tecnologia DAB, quindi se avete un sintonizzatore, una radio, uno stereo di nuova generazione, un'automobile immatricolata dal 2020 in avanti, allora trovate nel touch screen la vocina con su scritto DAB. Ecco, premete quel bottone lì, vi arriverà canale 8C, vi arriverà la musica di Radio Vicenza, suono completamente digitale, e ci potrete ascoltare chiaramente in tutta la regione Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Quindi tanta roba per ascoltare la vostra radio del cuore con il suono completamente digitale. Allora, vogliamo parlare di eroi, vogliamo parlare di gente che salva altra gente, che salva anche gli animali, perché no? Allora, sta facendo il giro del mondo l'impresa di Eliot Sudall, un pescatore statunitense che a mani nude, pensate un po' voi, e senza particolari strumenti ha salvato da morte certa uno squalo bianco, liberandolo da un amo e riportandolo in acqua. Il video del salvataggio, è diventato virale. L'uomo originario del Massachusetts negli Stati Uniti ha pubblicato sui social il video del salvataggio avvenuto lo scorso 7 giugno a Nantucket. Grazie alla sua esperienza, Sudall ha trascinato a riva un esemplare di squalo bianco di circa 3 metri a mani nude, tenendolo per la coda, senza essere ferito, quindi pericoloso. Poi, arrampicandosi sul dorso dell'enorme pesce, un esemplare di oltre 100 kg, ha rimosso l'amo che gli era rimasto conficcato nella bocca e l'ha ritirato in mare. Vabbè, allora devo dire che effettivamente si vedono e si leggono cose veramente di salvataggi straordinari. Io penso che nel suo genere, stavo appunto guardando in questo momento il video del salvataggio e devo dire che è una cosa eccezionale. Bravo, bravo, mi piace, poverino, lo squalino bianco, gli hanno levato l'amino, è stato fortunato che lo squalino non si facesse l'aperitivo, dico io, insomma, no? Una manina, lì una gambetta, buona buona. Bravo, veramente coraggioso, salvato questo squalo bianco che tra l'altro ce ne sono anche in via di estinzione, quindi una cosa veramente, veramente, molto molto degna veramente di ammirazione.

0: La bella musica su Radio Vicenza, anche quella italiana su Radio VIP Vicenza Party, non può mancare assolutamente. Vasco Rossi con Vince Pastano e Bolle di Sapone Replay. Bene, noi ci dobbiamo lasciare, piccola pausa pubblicitaria, nel frattempo messaggiata al 371 1200 116, abbiamo già 3-4 messaggi da leggere, lo faremo tra qualche istante dopo la pausa pubblicitaria. A frappè.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

0: Dresser. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto. Dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti, o ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
3: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi, ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Parlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi, ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. 6 gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora d'Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni, basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona serata a tutti voi. Una segnalazione di rilievo in questo appuntamento: sulla 4 Brescia-Padova si procede in coda a causa di un incidente tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione del capoluogo lombardo. Traffico scorrevole lungo le restanti arterie di collegamento di nostra competenza. Parliamo della A57 alla tangenziale di Mestre. Dalle 21:30 di mercoledì 24 giugno alle 5:30 di giovedì 25 giugno a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste, con deviazione su Mirano Dolo. Inoltre sulla A4, dalle 22 alle 5.30, nelle notti di mercoledì e giovedì, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: palco.
1: Bella, bella, mi piace come comincia questa canzone. Pa-pa-para, era un brano degli anni 90, se non sbaglio. Allora, sono le 20:16. Caro Dado, ci siamo un po' persi, però, effettivamente. In chiacchiere, io e Dado ci siamo persi in chiacchiere e qui la musica andava. Beh, insomma, bella musica.
2: Però in effetti io adesso ti sto per salutare, anche visto che siamo stati baciati da una dama.
1: Oh! No.
2: Forse sbagli qualcosa?
1: Non lo so, dillo tu.
2: Non siamo stati baciati da una dama, ma abbiamo mangiato
1: i baci di dama.
2: Ah, è un errore che ho fatto.
1: Hai invertito le parole.
2: Sì, comunque con questo ti saluto, Andrea, grazie sempre naturalmente dello spazio.
1: Io speravo, io all'inizio programma ho detto quest'oggi sarà un programma più serio, perché non abbiamo Orazio Voice, non abbiamo Dado DJ, non abbiamo Aldo Fontana, siamo belli tranquilli, invece qualcuno deve arrivare sempre, il mercoledì.
2: Sì, sì. Naturalmente saluto i nostri carissimi amici che sono all'ascolto di Radio Vicenza, come sempre, che
1: assolutamente
2: esatto, ti saluto e ci vediamo mercoledì prossimo
1: con
2: mercoledì
1: music
2: prossimo
1: Salam.
2: Con il Music Salam.
1: Ma ci sarà Salam o ci sarà un diversamente. Salam?
2: Lo diciamo mercoledì prossimo.
1: Perfetto, arriverà anche, ritornerà anche il nostro buon Orazio Voice, che di solito si prende sempre le parentesi vacanziere tra la domenica e il giovedì, perché poi venerdì lui sarà qua con New Disco Generation. Però fino a giovedì sera lui si dà la bella vita, è beato lui.
2: Come abbiamo detto mercoledì, che non sbrindolon.
1: Leo sbrindolon, assolutamente sì.
2: Andrea, ciao.
1: Ciao Dado.
2: E ci vediamo.
1: Assolutamente sì, speriamo di vederci anche sabato magari a Santo Mio. Vieni a fare un giro, ci faccio un po' di aperitivi, un po' di musichetta.
2: Come promesso.
1: Grande Dado DJ. Allora, Dado, che lo incontreremo mercoledì prossimo, chiaramente nell'appuntamento firmato Music Salama. Che nome strano, No, come dico sempre, il mercoledì abbiamo preso così, noi qui in radio, una parte della radio, perché siamo in tantissimi, io, l'editore, Dado, Orazio, Aldo Fontana, Martino Montagni, insomma, ci troviamo qui il mercoledì, e andiamo a degustare un po' di prelibatezze che la nostra bella provincia, la provincia di Vicenza, ci dà. Abbiamo di quelle cose veramente, dai formaggi ai salumi e le marmellate, in provincia basta girare i nostri colli della provincia per trovare dei prodotti di gastronomia veramente di altissimo livello, e questa è una cosa che veramente ci fa piacere, anche perché ne approfittiamo a degustarli.
3: Ehi tu, che radio ascolti?
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza. Radio Ascolti.

0: pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

Heaven on Your Mind. Radio Vicenza, Radio VIP Vicenza Party, ancora buona serata, benvenuti. Volevo salutare Giancarlo, volevo salutare Alessandra, volevo salutare Stefano che si sta facendo una passeggiata in quel di Braganze, degustando un buon gelaton. dico io, con questo caldo, dico una bella passeggiata dopo il lavoro con un bel gelatone alla frutta, anche le creme, anche io preferisco le creme, però magari con questo caldo, forse, vabbè. Allora, cosa volevo leggere? Abbiamo anche un altro bel messaggio da parte di Guido. Lo leggiamo così, di brutto: il canto dei grilli, la luce della luna, ascoltando Radio Vicenza Party, ti porta fortuna. Da parte di Guido di Castelletto di Brenzone, siamo sul lago di Garda, provincia di Verona. Un grande saluto ad Andrea e le DJ. Grazie, grazie Guido. Bella, mi è piaciuta questa. Mi è piaciuta il canto dei grilli, la luce della luna, ascoltando Radio Vicenza Party, ti porta fortuna. Da parte di Guido di Castelletto di Brenzone, lago di Garda. Versante lato veronese. Bene, ciao Guido, buon ascolto. Allora, sulle frequenze, se ci stai ascoltando in DAB, è naturalmente ben collegato se ci stai ascoltando dei vari marchingegni online, il sito, Alexa, Patrizia, Antonia, vabbè, e tutte queste cose. No, vabbè. Radio VIP Vicenza Party, allora attenzione, perché mamma mia, quest'oggi devo dire, io pensavo di fare un programma più tranquillo perché mancava Orazio Voice, mancava Aldo Fontana, ho detto qua siamo belli tranquilli, invece devo dire che con la presenza di Martino Montagna, che voi conoscete ormai più che bene, è il nostro buon dado DJ, insomma ci siamo persi effettivamente in quattro chiacchiere parlando sempre di tante cose e anche di tante belle opportunità, di tante belle cosette nuove, visto che siamo entrati nell'estate 2026, che andremo a farvi scoprire tra non molto.

Alex Warren con Fever Dream nella grande serata, pomeriggio, fine pomeriggio, inizio serata. Insomma, d'inverno è già buio fuori, diciamo serata, invece d'estate, insomma, c'è ancora qualche raggio di sole. Ti viene da dire in questo pomeriggio, anche se siamo a 20, alle 9, alle 8, alle 9, alle 9, alle 9. Alle 9. Adesso sono. Mi sembrava di essere Orazio Voice. Ah no, no, no, no. Allora voglio salutare Orazio Voice che sarà qui con noi chiaramente venerdì a partire dalle ore 19 con New Disco Generation all'interno chiaramente di Radio VIP Vicenza Party. Altro appuntamento da non perdere.

Shakira. Eccola qui, canzone che è targata 2026, quindi probabilmente farà anche da colonna sonora a quello che sarà questa estate 2026. Allora, sono le 20:50, siamo giunti al termine per quanto riguarda questo

0: appuntamento di Radio VIP Vicenza Party. Qui in radio se ne sono andati via tutti, se n'è andato via Martino, Dado DJ, non abbiamo sentito Lazio Voice che è in ferie, è al mare, lui è sempre in ferie, un vacanziero, è una vita in vacanza. Però domani sera tornerà, perché poi venerdì sarà qua a tenervi compagnia, chiaramente con New Disco Generation. Prima di salutarci vi volevo ricordare un appuntamento molto importante. Questo avverrà nella serata, nel tardo pomeriggio di sabato. La musica di Radio VIP Vicenza Party e Radio Vicenza vi aspettano alla 40ª festa del Toro allo Spiedo, dove? A Santo Mio di Malo. Quindi vi aspettiamo dalle 19 alle 22 a Santo Mio di Malo, poi dalle 22 alle 24 ci saranno i Rotti per Caso, una tribute band dedicata agli 883, e poi torneremo noi con la musica di Radio VIP dalla mezzanotte all'una di notte. Quindi sicuramente un appuntamento da non perdere e di conseguenza non mancate. Per quanto riguarda Radio Vicenza e Radio VIP Vicenza Party, torneremo qui mercoledì sera a partire dalle ore 19, rigorosamente chiaramente in diretta. Va buono? Grazie a tutti, buon proseguimento e come sempre, ciao!
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste. L'entrata alternativa è a Mirano Dolo. Inoltre dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani resterà chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la 4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Padova-Est. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, in provincia di Rovigo, sulla statale 16 Adriatica, di competenza ANAS, per lavori sul ponte Canal Bianco, chiuso fino alle 6.30 del mattino un tratto sul territorio di Bosaro in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Time for a summer hit.
5: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio VIP, parti! Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, giovedì 25 giugno. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre è chiusa per lavori l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste, entrata alternativa Mirano Dolo. Sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 del mattino è chiusa l'entrata di Vicenza Est in entrambe le direzioni a causa di lavori sulla tangenziale. Inoltre, fino alle 5 del mattino, la tangenziale est di Verona è chiusa tra Poiano e Borgo Venezia in direzione di Verona Est. Infine, dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domani, chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. È possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, giovedì 25 giugno. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre è chiusa per lavori l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste, entrata alternativa Mirano Dolo. Sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 del mattino è chiusa l'entrata di Vicenza Est in entrambe le direzioni a causa di lavori sulla tangenziale. Inoltre, fino alle 5 del mattino, la tangenziale est di Verona è chiusa tra Poiano e Borgo Venezia in direzione di Verona Est. Infine, dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domani, chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. È possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, giovedì 25 giugno. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre è chiusa per lavori l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste, entrata alternativa Mirano Dolo. Sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 del mattino è chiusa l'entrata di Vicenza Est in entrambe le direzioni a causa di lavori sulla tangenziale. Inoltre, fino alle 5 del mattino, la tangenziale est di Verona è chiusa tra Poiano e Borgo Venezia in direzione di Verona Est. Infine, dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domani, chiuso per un altro cantiere notturno l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. È possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

solo questa è Radio Vicenza.